0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Desde el centro del país escuchas Bajío FM, un concepto del 93.5. En todas partes. Ponte.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En TikTok, Facebook,
2: Twitter.
1: Estamos en todas partes. En todas partes. Ponte. XFM 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Únete a Alexa Challenge.
2: Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
1: Ponte.
2: Exa FM 93.5.